L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Altra giornata molto soleggiata, ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovani.

0: 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di domenica 2 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore pomeridiane saranno possibili soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti, soprattutto nelle aree interne, senza precipitazioni di rilievo. Temperature. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie sul settore nord-occidentale della Sardegna, mentre saranno in generale diminuzione sul resto dell'isola. Venti. I venti saranno deboli e prevalentemente provenienti dai quadranti nord-occidentali. Lungo le coste assumeranno un regime di brezza durante le ore diurne, mentre nelle ore notturne saranno possibili condizioni di calma o vento molto debole. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. In sintesi, quella di domenica sarà una giornata ideale per trascorrere qualche ora all'aperto o al mare, con tanto sole, temperature in lieve calo e venti deboli. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 avanti Cristo, l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Sciesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso, era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: spegni il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: proprio da lontano.
1: Ma come sì?
0: Ma come, chi so, Marisa, son Lorenzo.
2: E non mi scocciamo, ma balla.
0: Ehi, a facimmi su balla, eh?

0: Pure il favore, prendimi la mano, facciamo il soppato, ya.
1: E non mi scuccia, fammi ballare.
0: Guarda, guarda che sei brava, guarda.
1: E non mi sbuffa in te, yeah.
0: Ah, non come balli, Maria Seda, e su. So.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.
2: With the stars in the skies, I am no longer trying.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la Protezione Civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax

0: disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di domenica 2 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore pomeridiane saranno possibili soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti, soprattutto nelle aree interne, senza precipitazioni di rilievo. Temperature. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie sul settore nord-occidentale della Sardegna, mentre saranno in generale diminuzione sul resto dell'isola. Venti. I venti saranno deboli e prevalentemente provenienti dai quadranti nord-occidentali. Lungo le coste assumeranno un regime di

qualche ora all'aperto o al mare, con tanto sole, temperature in lieve calo e venti deboli. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di Icnos, La Sardegna in diretta.

lo squalcito per la ricerca di un amore. Ti saluto.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Buona domenica 2 agosto 2026, la chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 avanti Cristo, l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Sciesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tiremin nans», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso, era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Radio Domus Novas.
5: The strong, the mighty. The forces of evil can never destroy the powers of the Wonder Man. And though the most formidable journey lies ahead, only one will prevail. Wonder. Wonder. Wonder Man.
6: Yeah.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Domus Novas.

0: Altra giornata molto soleggiata, ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo

0: disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di domenica 2 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore pomeridiane saranno possibili soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti, soprattutto nelle aree interne, senza precipitazioni di rilievo. Temperature. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie sul settore nord-occidentale della Sardegna, mentre saranno in generale diminuzione sul resto dell'isola. Venti. I venti saranno deboli e prevalentemente provenienti dai quadranti nord-occidentali. Lungo le coste assumeranno un regime di brezza durante le ore diurne, mentre nelle ore notturne saranno possibili condizioni di calma o vento molto debole. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. In sintesi, quella di domenica sarà una giornata ideale per trascorrere qualche ora all'aperto o al mare, con tanto sole, temperature in lieve calo e venti deboli. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: That's her story. That's her story.
1: Buona domenica 2 agosto 2026, la chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 a.C., l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Scesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso, era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio.

0: l'impatto del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Nova.
2: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi, dove saremo tra qualche anno? Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.

0: Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Vi tengo aggiornati un attimino sul discorso della tacchettina del volume delle cuffie, è aumentato ancora, quindi questo vuol dire che sto diventando sempre più sordo. Non è un modo originale di incominciare una trasmissione, però è giusto proprio per rendervi partecipi della mia vita, cioè io per sentire la bella musica devo tenere le cuffie molto alte, questo significa che a volte magari urlo e non parlo. Comunque, bentrovati un'altra volta con i Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, qua insieme a voi con Marco e Del Vais. Ok, ormai è diventata una consuetudine probabilmente ascoltare la radio e sentire anche questa trasmissione, che comunque mi auguro sia sempre interessante, anche perché ogni tanto andiamo a spulciare qualche cosa di bello, sì, interessante, straordinario, meraviglioso, e poi aggiungete qualcos'altro se volete. Siamo pronti per partire, ho parlato fin troppo e quindi adesso c'è la musica. Sentila qua. Golden Classic.

0: li potevate trovare magari anche sotto nome di Black Bales Group o Funk Family, ma loro in realtà erano Black, White and Co. Avevano fatto questa canzone che era del 1980, era uscita non nell'album che è stato il primo che hanno fatto, ma come singolo qualche tempo dopo. Il primo album era Funk Alarm. Bella questa canzone per aprire il nostro appuntamento, che vede ora protagonista altre due belle canzoni. Ve le presento così le ascoltate in santa pace, così dire: oh, finalmente quello là se ne sta un po' zitto. Ci sono gli Odyssey con Native New Yorker e poi Michael Jackson.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Non so le parole di questa canzone, però mi piace quel ritornello, Baby Be Mine, e me lo canto ogni tanto, che meraviglia. Sono sicuro che tra qualche tempo ritorneremo tutti quanti ad ascoltare la musica grandissima di Michael Jackson, perché c'è un qualcosa che sta per avvenire di molto molto particolare. Stavo guardando un attimino, la Sony Music Group ha pagato la bellezza nel 2024 di il 50% dei diritti delle pubblicazioni master, una cifra stimata di 600-750 milioni di dollari per la produzione della sua musica, più che la produzione per avere i diritti della sua musica. Il resto del 50% ce l'hanno invece gli eredi di questo signore. Grande canzone che arrivava da Thriller, ve lo ricordate quell'album? Non è passato inosservato assolutamente, è stato uno dei più grandi della storia. Come uno dei più grandi della storia è questo pezzo qua con...

ricordo bene di questo disco perché era sul retro di Good Night Tonight. È stato un altro grandissimo pezzo di Paul McCartney insieme al resto dei Wings, grandissima canzone. Questa era Daytime Nighttime Suffering, pezzo che sì, ha girato, ma non forse come il più famoso dell'altro lato, il lato A famoso del famoso 45 giri, famoso, famoso, famoso. L'ho detto quante volte? Qui c'è un quiz in ballo. Arriveremo alla prima pausa con questa prossima canzone, ma prima c'è un piccolo jingle che vi ricorda l'anno di uscita.

Chissà se questa frase qui è ancora corrente in questo momento. C'è qualcuno che magari sta cambiando un po' parere su questo I Love America, forse qualche tempo fa. Vabbè, i tempi sono un po' cambiati, di conseguenza magari la gente ha fatto qualche pensiero particolare. Patrick Jouet a livello musicale comunque è stato un top, grande, meraviglioso, con Patrick, con questa canzone che si chiama I Love America, ma anche con l'altro pezzo che in questo momento mi è sfuggito, lo stavo per dire e mi è scappata via questa cosa qua. Dai.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Questa è una grande chicca. Caro Fabrizio, cosa mi dici di questa canzone? Io ogni tanto parlo con lui perché è l'altro amico che... collaboratore del Golden Classic, senza andare ad aggiungere altre cose particolari. Mio amicone Fabrizio. E ogni tanto mi dà qualche spunto, mi dice: guarda, oggi io proporrei questa bella canzone. In effetti, quando io metto le sue canzoni, c'è sempre un grandissimo successo di musica. Grandi, grandi, grandi. Conway e Temple, Rod Temple, personaggio che insieme a Conway aveva fatto questa canzone che è stato il più grande dei loro successi. Era il 1982, se non mi ricordo tanto tanto male, e la canzone appunto era Love Lights, e lui ha lavorato anche con Evelyn Champagne King. Ed ora un'altra bella canzone con i Delegation.

Adesso non è che voglio portare tantissima gente ad ascoltare i Golden Classic, perché poi saranno magari in troppi e ognuno poi dice la sua. Scherzo, scherzo, io vorrei portare tutto il mondo ad ascoltare i Golden Classic, però questo qui le ha tutte le qualità. Cioè è stato un grandissimo jazzista, batterista. Ha suonato con personaggi della musica importanti quali Phyllis Hyman, John Scurll, Jean Kahn, Michael Anderson. Cioè, ma di cosa parliamo, ragazzi miei? Qua si va a lavorare nel disco che era del 1981, quello che si chiamava Mr. C. Mr. C, in quel modo lì.

0: che è stato un altro grande successo. Attenzione, ci sentiamo tra qualche istante, eh? Va bene? Adesso c'è una bella cosa per voi. 1987
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

è un bel tiro questa qua, eh. Questa è una canzone che è stato il primo singolo di questa grande cantante che è nata a Savannah in Georgia, là in America, nel 1947. Non si dovrebbe dire l'età di una signora, però vabbè, ormai mi è scappato, eh. È una canzone che arriva come singolo e che aveva preceduto l'uscita di un album, e questa si chiama Prisoner of Lover. Ma se invece qualcuno amava qualcosa di più tranquillo, c'era un pezzo bellissimo, dolce dolce, che era Let's All Get Over. Questa è la canzone che ci ha portato un attimo a darci un momento di calma. Andiamo a prenderci un caffè e torniamo

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

0: trovato nella musica di Sir Elton John, perché mi piace il suo modo di suonare, il suo modo di cantare, i suoi occhiali soprattutto. Lui aveva questa particolarità, che aveva una mano e mezzo di occhiali, meraviglioso. Questa è una canzone che ci ha portato indietro in qualche anno, in 1979, pensate un attimo, poi ebbe il grande successo intorno comunque agli anni 80. Questa era Are You Ready For Love? Ed ora, beh, qui ragazzi miei entriamo in un mondo molto particolare, quello di questa formazione che si chiama The Limit, e questa è una delle canzoni più meravigliose che abbiano mai fatto.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: tantissimo da quell'album che è stato uno dei più grandi successi di Modern Romance, formazione inglese che all'inizio degli anni 80 aveva appunto creato questo disco bellissimo. Dopo vi dico il titolo, dopo o in un altro prossimo Golden Classic magari li riascolteremo con quella canzone, così potrò dirvi il titolo di quel pezzo lì, va bene? Questa è una canzone comunque che solo noi passiamo, perché è uno di quei pezzi che già ai tempi, ricordo, faceva veramente entrare la gente a ballare all'interno della pista, perché ha questo ritmo particolare, questo mix tra inglese e francese, con quella bellissima voce che ogni tanto si faceva sentire. Adesso vi faccio ascoltare quest'ultima canzone. Noi ci sentiamo in un prossimo Golden. Ci sarete voi? Io sicuramente. La radio è sempre la medesima. E quindi che dirvi? Beh, godetevi la musica di questa grande formazione che si chiama One Way. Sono diventato matto per cercare questo disco. Non si trovava assolutamente in giro. Era diventato quasi un disco di importazione costosissimo. Ci sentiamo insieme a You Better Quick. Ciao ciao.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring

0: disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di domenica 2 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore pomeridiane saranno possibili soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti, soprattutto nelle aree interne, senza precipitazioni di rilievo. Temperature. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie sul settore nord-occidentale della Sardegna, mentre saranno in generale diminuzione sul resto dell'isola. Venti. I venti saranno deboli e prevalentemente provenienti dai quadranti nord-occidentali. Lungo le coste assumeranno un regime di brezza durante le ore diurne, mentre nelle ore notturne saranno possibili condizioni di calma o vento molto debole. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. In sintesi, quella di domenica sarà una giornata ideale per trascorrere qualche ora all'aperto o al mare, con tanto sole, temperature in lieve calo e venti deboli. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
2: Golden Classic.
1: Con Marchio Del Vais.
2: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 a.C., l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i Romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Sciesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso, era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere e donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente, ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
5: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
6: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
7: Radio Domus Novas.
4: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere e donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì, mica succede.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità.
3: Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring

0: disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Benvenuti nella Italian Chart. Siete pronti anche oggi a scoprire le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita? E allora eccoci con la Italian Chart, la nostra classifica. Ancora una volta una buona estate da Massimo Esposito che ha il microfono. E partiamo subito perché al numero 20 è stabile come la scorsa settimana Dito nella piaga con Businessman.

Stiamo scalando la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono. Al numero 18 risale Madame con Mama non mama. E attenzione, perché al numero 17, ormai da tantissime settimane, sale, scende, perde qualche posizione, Fulminacci, maledetto me.

0: I grandi tormentoni dell'estate all'interno della Italian Chart sono stabili come la scorsa settimana. Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

Ed eccolo il tormentone dell'estate che mancava all'interno della Italian Chart con Fabio Rovazzi, Arisa e il carissimo Nino D'Angelo che approdano all'interno della classifica alla posizione numero 15 con la costiera amalfitana. Al numero 14 c'è Saif con Buona Domenica, la Italian Chart con Massimo Esposito.

Una straordinaria estate 2026 con Massimo Esposito e la Italian Chart, la classifica italiana. E attenzione, perché alla posizione numero 13 c'è il nuovo ingresso di Achille Lauro dal titolo La città degli angeli.

si preannuncia come un grande successo per questa estate 2026 il nuovo ingresso alla posizione numero 13 di Achille Lauro con La Città degli Angeli, al numero 12 stabile Irama con Cabana, e sono stabili anche loro alla posizione numero 11 Giovanotti ed Alfa con Buon Vento.

0: Restate lì, tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni.
1: Das Omen.
2: Stimio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Pianino, ci avviciniamo al vertice della nostra classifica. Alla posizione numero 10 sale Anna con la sua White Girl Wasted e Antidroga, DMI, Fabri Fibra scendono al 9.

Ci sono tanti cambiamenti all'interno della Italian Chart quest'oggi. Alla posizione numero 7 è stabile Gaia con il grande successo per questa estate 2026.

Nella classifica italiana, Angelina Mango e Marco Mengoni salgono al numero 4 con Canto d'amore. Siamo sul podio, dove rientra la posizione numero 3, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Un periodo straordinario per Tommaso Paradiso, che rientra sul podio con Agitare Coca-Cola al numero 3. Ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice, che è cambiato questa settimana. Alla posizione numero 2 perdono un posto rispetto alla settimana scorsa Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

I grandi successi italiani per questa estate 2026 all'interno della Italian Chart. E attenzione che oggi c'è una nuova numero uno, ma prima dobbiamo fare il riepilogo. Anna con la sua White Girl Wasted è al numero 10. Scendono al nono posto Emma con Fabri Fibra, Antidroga. Risale Francesco Gabbani con Summer Funk, Gaia è stabile al settimo posto con Bossa Nostra. Tu cosa fai questa sera con Noemi, che risale al sesto posto? Al numero 5 scende Samurai J con Flamenco Paranoia, mentre risalgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore al numero 4. Sul podio torna Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e abbiamo appena ascoltato al secondo posto i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Stiamo per scoprire la numero uno della settimana. Massimo Esposito vi saluta, vi abbraccia forte forte e vi auguro ancora una volta buone vacanze. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. Ed eccola qui la nuova numero uno della settimana. Tornano al primo posto Merk e Cremond, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

0: mensile.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di domenica 2 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore pomeridiane saranno possibili soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti, soprattutto nelle aree interne, senza precipitazioni di rilievo. Temperature. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie sul settore nord-occidentale della Sardegna, mentre saranno in generale diminuzione sul resto dell'isola. Venti. I venti saranno deboli e prevalentemente provenienti dai quadranti nord-occidentali. Lungo le coste assumeranno un regime di brezza durante le ore diurne, mentre nelle ore notturne saranno possibili condizioni di calma o vento molto debole. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. In sintesi, quella di domenica sarà una giornata ideale per trascorrere qualche ora all'aperto o al mare, con tanto sole, temperature in lieve calo e venti deboli. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 a.C., l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i Romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Sciesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso. Era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela
2: e siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso le canzoni che hanno fatto o perlomeno ci hanno accompagnato in questi diversi decenni. Ovviamente noi si parte con il decennio più lontano da noi.
3: Esatto, partiamo con gli anni 60. Iniziamo con un Adriano Celentano insolito, perché è conosciuto come protagonista di canzoni brillanti. Lo ritroviamo oggi a cantarci una canzone molto dolce e malinconica. Ora sei rimasta sola.

0: Abbiamo ascoltato Ora sei rimasta sola di Adriano Celentano e adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano e per il prossimo decennio.
1: Infatti siamo negli anni 70, amici, con un cantautore di quelli classici della scuola di Francesco De Gregori, di Lucio Dalla, di Ron. Tra l'altro lui capo

Stipite della canzone romana da sempre, Antonello Venditti. Lo ritroviamo con Cinzia e il suo veleno. Siamo sempre con i ritmi molto molto bassi, ma tra poco li accelereremo, non preoccupatevi. Antonello Venditti con noi.

0: Questo era un Antonello Venditti degli anni 70, ai tempi di Roma Capoccia, canzone che lo ha praticamente incoronato come uno dei principali cantautori sia degli anni 70 che degli anni 80. E noi proseguiamo il nostro cammino, cambiando decennio.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare un brano presentato al Festival di Sanremo nel 1988 con Andamento lento, Tullio De Piscopo.

0: Abbiamo ascoltato Tullio Di Piscopo con Andamento Lento e adesso facciamo un bel salto verso gli anni 90.
1: Anzi, quasi alla fine degli anni 90, perché siamo praticamente al termine di quel decennio, del decennio che ha completato poi il Novecento. E siamo ad un festival, un altro festival di Sanremo, con una canzone molto più lenta di quella di Tullio Di Piscopo e anche molto più sensuale. Max Brigante con Bella.

0: Siete all'ascolto, amici di Italia in 7 note, in compagnia di Marco Mari
1: e Angela.
0: E stiamo percorrendo la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Con questa canzone di Max Brigante salutiamo il Novecento ed ora ci apprestiamo al nuovo millennio.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare un cantante italiano nato a Milano nel 1972 e a soli 17 anni decide di trasferirsi in Brianza, dove comincia a dedicarsi alla musica. Le sue influenze arrivano da gruppi come Beatles, Police, ma anche da cantanti italiani come Battisti. Intanto, per sostenersi economicamente, fa un po' di tutto, lavorando come commesso, muratore, cameriere e animatore. La sera invece, armato della sua chitarra, si propone al pubblico di pub, pizzerie e bar. Il brano che andiamo ad ascoltare partecipò ad un festival bar nel 2002 con l'aiuola Gianluca Grignani.
0: Questa è una versione remixata da Fargetta, che l'originale non era certamente così dance. Questo è Unz Unz Unz Unz.

0: Questa è davvero carica, ragazzi. Abbiamo ascoltato L'aiuola di Gianluca Grignani e adesso ci spostiamo verso i nostri giorni.
1: E da un cantante milanese ad un altro cantante romano che praticamente chiude la puntata di oggi di Italia in sette note. Stiamo parlando di un altro personaggio che da tantissimi anni, se non decenni, diversi decenni, ci accompagna con le sue bellissime canzoni, tant'è che è considerato uno dei migliori cantanti italiani a livello globale. Lo ritroviamo con Ti vorrei rivivere, Eros Ramazzotti.

0: Eros Ramazzotti che ci ha raccontato le sensazioni che si provano quando, dopo tanti anni, succede di incrociare una ex. E secondo me tante persone, tanti sia uomini che donne, tanti maschi che femmine, ragazzi e ragazze, si sono riconosciuti in queste parole. Ti vorrei rivivere. E con questa canzone, Italia in sette note, si conclude anche quest'oggi. Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
0: Non mancate!
2: Game over.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di domenica 2 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore pomeridiane saranno possibili soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti, soprattutto nelle aree interne, senza precipitazioni di rilievo. Temperature. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie sul settore nord-occidentale della Sardegna, mentre saranno in generale diminuzione sul resto dell'isola. Venti. I venti saranno deboli e prevalentemente provenienti dai quadranti nord-occidentali. Lungo le coste assumeranno un regime di brezza durante le ore diurne, mentre nelle ore notturne saranno possibili condizioni di calma o vento molto debole. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. In sintesi, quella di domenica sarà una giornata ideale per trascorrere qualche ora all'aperto o al mare, con tanto sole, temperature in lieve calo e venti deboli. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Radio.

saperti smembrare coi denti e le mani, sapere i tuoi occhi bevuti dai cani, di morire in croce, puoi essere grato a un brav'uomo di nome Pilato. Ben più della morte che oggi ti vuole, tu uccidi il veleno di queste parole, le voci dei padri, di quei neonati, da Erode, per te trucidati. Nel lugubre scherno degli abiti nuovi misurano a gocce il dolore che provi. 30 anni hanno atteso col fegato in mano

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo

0: disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: More music in the mix.
3: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

0: voce graffiante, una Rod Stewart al femminile, così era menzionata dai critici, l'avevano ribattezzata in questo modo i critici musicali di allora. Bonnie Tyler, ovviamente sto parlando di lei. Il periodo, guarda caso, era proprio quello, no? Cioè Rod Stewart, Kim Carnes, andavano di moda quelle voci un po' rock, no? Con quel rock un po' pomposo alla Meatloaf, tanto per capirci. Eppure lei, con questa sua voce inconfondibile, ha saputo regalarci perle come Total Eclipse of the Heart, pezzo che l'ha resa un'icona, no? Degli anni 80. Noi però l'abbiamo voluta omaggiare in questa giornata di Pop Up Weekend, in questa preapertura di programma, con questa It's a Heartache. C'è sempre il cuore, c'è sempre il cuore di mezzo, un cuore un po' triste ora che Bonnie Tyler non è più tra noi. Ciao Bonnie.
1: Pop Up Weekend va ora in onda. Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: La potenza ancora attuale delle canzoni del passato, no? Che continuano ad avere successo, miscelate con quelle di oggi che il successo invece lo avranno anche in futuro. Questo è il giusto mix che vi proponiamo ogni fine settimana, anche in questo numero che è l'ultimo di questa stagione estiva. E allora cominciamo con Madonna.

iniziato con due botti davvero niente male, Don't You Simple Minds e ancora prima Hang Up di Madonna, che veniva dal primo Confessions, no? Cioè Confessions on a Dance Floor, canzone ripresa da una hit degli ABBA e trasformata poi in Hang Up, pezzo che definì il suo album di maggior successo di questo secolo. Ecco, 20 anni dopo la storia si ripete per Madonna con il nuovo Confessions on a Dance Floor Number 2, ed è subito un grande successo perché nel primo giorno di uscita via streaming ci sono stati solamente 13 milioni di ascolti, una cosa davvero pazzesca, anche perché riprendere uno dei dischi che hanno definito il pop dei primi anni 2000, cioè Confessions on a Dance Floor del 2005, era un'operazione diciamo ambiziosa, no? Ma lei, Madonna, ci ha abituati a sfide importanti e questo nuovo album non fa altro che confermarla ancora una volta come una grandissima artista, e grandissima artista invece lo diventerà molto presto. Gaia è già sulla strada giusta e la riascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con la sua nuova Bossa Nostra.

Life, un grande successo firmato da Mark Hollis e la sua band, appunto i Tall Talk, che erano un po' stretti, no, nel ruolo di band New Wave. Ecco, li avevano mandati in tour insieme ai Duran Duran e questa cosa Mark Hollis, che era il leader di questa band, non gli andava giù, tant'è vero che nella sua breve carriera si ripropose poi come artista solista dopo lo scioglimento dei Tall Talk avvenuto nel 91, realizzando un album facendo emergere uno stile, no, che si discostava parecchio dal sound proposto nei Tall Talk. Album che non vide però un seguito, a causa in primis per il ritiro dalla scena musicale dell'artista e di seguito purtroppo per la morte di Mark Hollis avvenuta 7 anni fa. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, saluto solo ora il DJ Franklin, scusami ma ero troppo indaffarato a rivivere i ricordi del mio passato con i pezzi che abbiamo ascoltato all'inizio. Quindi un saluto a te, buon lavoro, so che hai già mandato il prossimo e che porta la firma di Jovanotti. Questa è Tutto l'amore

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

Rock, questa era Sunday. Vedi, tu ti metti lì di impegno, no? Per scrivere delle canzoni, ti presenti, fai uscire un paio di album, ma nessuno ti fila. Ma tu vuoi vincere questa sfida, no? Arrivi al terzo album, scrivi un pezzo quasi controvoglia e fai un boom pazzesco in tutto il mondo. E da allora sono passati per l'esattezza 31 anni, era il 1995 da quando uscì questo brano, che fu il primo singolo di successo contenuto nel loro terzo album, dei Michael Restu Rock. Questo vuol dire che prima dei Sunday non li conosceva nessuno, no? Non erano proprio filati da nessuno, per stare un attimino polite con le parole. E da allora sono stati tenuti centinaia di concerti e venduti milioni di album in tutto il mondo grazie soprattutto a questa Sunday. Un aspetto degno di nota, se vogliamo, e da celebrare secondo me, è che i Michael Restu Rock continuano ancora oggi a scrivere e registrare questi brani melodici, no? E se vogliamo caratteristici, che li mantengono attivi sui palchi in rotazione radiofonica a poco più di 30 anni dal loro esordio, appunto con Sunday, ascoltata oggi qui in Pop Up Weekend.

Chink, questa era Try, ascoltata molto volentieri all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini. Adesso lasciatemi mandare un saluto a tutti i ritardatari delle vacanze. Sì, perché prenotare le vacanze a luglio per il mese successivo mi sembra che non ci sia speranza alcuna, no? E quindi cosa fai? Beh, ti metti lì a spulciare nella rete se trovi qualcosa tipo last minute, oppure decidi di partire all'avventura, che spesso secondo me ti dà più soddisfazioni che non stare lì a guardare giorno e notte se trovi un posto refrigerante all'ultimo minuto. E voi da che parte state? Siete attenti e scrupolosi nell'organizzarvi le vostre vacanze in tempo, oppure non ve ne frega nulla e partite così all'avventura, no? Per vedere poi come va? Fatecelo sapere, il numero lo conoscete, 338 78 24 144, messaggio o vocale che sia non c'è problema. Noi vi accompagniamo con la musica, e in questo caso con quella dei Simple Plan e la loro Jet Lag.

0: In viaggio verso il paradiso.
1: In viaggio verso il paradiso, la voce di Achille Lauro che ci ha portato in conclusione di prima parte per quanto riguarda questo nostro programma. Il Pop-Up Weekend si ferma, ma solo per un attimo. Ritorneremo al più presto perché di musica ce n'è ancora tanta da ascoltare. The Weekend's best hits play here.
2: Buongiorno signorina.
3: Mi dia 2 accendini e 4 pacchetti di...
2: Tac.
3: Di caramelle col filtro.
2: Non abbiamo caramelle col filtro.
3: Beh, mi dia quelle che ha, l'importante è smettere di fumare.
2: Brava, smettila, il fumo ti uccide, difenditi, testina.
4: Consiglio ai fumatori:
2: prima di aprire un pacchetto di sigarette, leggete bene le avvertenze. E invece delle sigarette, accendete il cervello. Tac.
5: E per il fumo passivo?
2: Tutti devono smettere di fumare. Tac.
4: È una campagna del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
6: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

pausa sarebbe stata molto breve. Noi siamo di nuovo qua puntuali per aprire, per ripartire con il Pop Up Weekend di questo fine settimana. Tra le altre cose, in questa scaletta della seconda parte vedo tre grandi nomi italiani, poi li ascolteremo tutti d'un fiato, ma adesso ripartiamo con Nicki Minaj.

0: Pop-up Weekend.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

Beh, che Lucio Battisti fosse un ricercatore, un innovatore, uno curioso già di suo, lo era proprio di natura, di sperimentare suoni nuovi, non lo scopro di certo io. Un esempio è dato proprio da questa Ancora Tu, traccia che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Papà Weekend. Questa canzone fu l'ultima ad essere registrata in quell'album intitolato La batteria, il contrabbasso eccetera, anche se era già presente, a dire il vero, come bozza, l'avevano lasciata lì in qualche maniera, volevano prenderla e diciamo così finirla ancora qualche mese prima che uscisse l'album. In quel periodo poi Battisti e Mogol stavano girando in lungo e in largo gli Stati Uniti, dove imperversava un certo tipo di musica, la disco music, il soul orchestrale di Barry White, il funk dei Brothers Johnson, tutte influenze musicali queste che in seguito aiuteranno Lucio Battisti nella stesura compositiva di questo suo nuovo disco. Ecco, ci sono due curiosità legate ad Ancora Tu. La prima era che in origine questa canzone era intitolata San Diego Freeway, perché fu scritta in California sulla strada che da San Diego porta in Messico. Vedi tu a volte cosa succede a farsi un giro in macchina, possono nascere delle idee, e che idee. Ad ogni modo, i suoni nuovi che Lucio aveva sentito nel suo soggiorno americano in Italia non esistevano ancora, e per dirla proprio tutta erano visti, diciamo, con una certa diffidenza. Diffidenza che era alla base delle idee di alcuni artisti che cavalcavano la scena in quel periodo per far entrare quindi nelle loro registrazioni suoni nuovi, no? Che non si erano mai sentiti dal panorama musicale italiano. Ancora Tu, ad esempio, e qui parliamo della seconda curiosità legata a questa canzone, era che il pezzo fu offerto all'inizio a Mina, ma lo rifiutò perché semplicemente non gli piaceva, perdendo così un successo clamoroso. Ma il rifiuto di Mina è comprensibile se si guarda, proprio come dicevo prima, la diffidenza dell'ambiente artistico musicale italiano verso questa novità che Battisti stava per portare al pubblico di casa nostra. Però insomma, Battisti, curioso com'era, non guardò in faccia nessuno, e i dati che raccolse sulle vendite di quell'album alla fine gli diedero ragione.

Le belle storie raccontate in musica con lo stile inconfondibile di Mina, ascoltata dopo Battisti e ancor prima di Elisa, tre voci italiane che ci hanno regalato e che ci regalano dei momenti indimenticabili da tenere lì, no? Vivi nel ricordo e da poter passare non appena ci capita l'occasione oppure in contesti molto particolari, come questa di Mina, che ha ripreso la stessa canzone che ha cantato Franco Califano e dopo di lui anche i Delta V, Francesca Michelin. Mina la pubblicò 3 anni fa e noi con piacere l'abbiamo riascoltata con questa sua versione. Era come un'estate fa, ritrovata all'interno di Papà

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Erano i Kasebian e qui vedo un sorriso che si apre per tutti i fans dei Kasebian di Stanza Napoli. Sorridono e ne hanno tutti i motivi del mondo per farlo, visto che si ripete di nuovo la presenza dei Kasebian nella città di Napoli il prossimo fine settimana, cioè il 24 di luglio, al Noisy Naples Fest. Kasebian che saranno band headliners della seconda data per quello che sarà il loro unico concerto qui da noi in Italia. Una presenza questa che conferma e rafforza il legame speciale, no, che c'è tra questa leggendaria rock band britannica e il pubblico napoletano, che è già caldo di suo, già entusiasta proprio così della nascita e già protagonista di momenti memorabili nelle passate edizioni di questo festival che inizierà il giorno prima, cioè il 23 di luglio, dove suoneranno Skanka Nancy, Franz Ferdinand e Blue Vertigo, mentre come detto i Kasebian ci saranno il giorno seguente insieme ai Planet Funk e Subsonica. Insomma, mille motivi per esserci anche quest'anno in questa due giorni ricca di nomi importanti della musica. E quando si parla di nomi importanti, beh, insomma, i Dire Straits ne fanno parte a pieno titolo.

Ciro Mancino, Due Rose, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Allora, pochi minuti fa vi avevo invitato a farci sapere se siete minuziosi nell'organizzarvi le vacanze nei mesi caldi oppure prendete partite senza una meta e dove arrivi arrivi e lì va bene, cioè non ci pensate minimamente, no, a prenotare una vacanza estiva e partite così all'avventura. Ci sono arrivati un po' di messaggi al 338 78 24 144 e il primo dice: vacanze prenotate a gennaio dalla paura di non trovare posto nella mia splendida Sicilia. Questo ce lo scrive Antonella di Milano, quindi buona vacanza a te, buona Sicilia, perché lì hai tutto praticamente. Per Simone e Clelia di Rovereto invece vacanze proibitissime, in quanto stiamo diventando genitori di un bel bambino e questo è il momento che stiamo aspettando. Sì, bravissimi, godetevi questo momento perché è davvero importante. Alle vacanze ci penserete l'anno prossimo, prenotando per tre a questo punto, giusto? Un saluto quindi a Clelia e Simone di Rovereto. Chi invece non ci pensa mai a prenotarsi le vacanze in tempo è Giulio di Bologna, il quale, sornione Giulio, ci scrive che non vale la pena prenotarsi le vacanze in estate quando hai sempre qualcuno che ti ospita in Sardegna. Ma allora a questo punto basta una telefonata per dire a questa persona che ti ospita: ehi, arrivo il tal giorno alla tal ora. A casa mia si dice che hai una bella botta di, diciamo, tanta fortuna, dai. E tu, Frank, hai qualcuno che ti ospita in Sardegna o in Sicilia? La prenoti la vacanza? Ok, va bene, allora non sei fortunato come il nostro amico Giulio, ho capito. Ora ci sono gli Orange Avenue in Pop Up Weekend, arrivano con Here Tonight.

Marley che ci è venuta a trovare quasi in conclusione di Pop Up Weekend. Poi ci saluteremo ufficialmente, ci augureremo tante bellissime cose, soprattutto delle buonissime vacanze estive, ma nel frattempo ci ascoltiamo Elena Tanz, questa è la sua Silent Night.

Elena Natanz, Silent Night, a chiudere numero e stagione di Pop Up Weekend. Dove in primis saluto tutti voi ringraziandovi per l'affetto che ci avete dimostrato in tutte le puntate di Pop Up Weekend, curate magistralmente dal DJ Franklin, che saluto e che ringrazio. Un saluto e un ringraziamento con un abbraccio forte a Jessica Donadio, io sono Ernesto Gandini ed insieme torneremo tutti e tre a partire dall'11 di settembre.

0: Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 avanti Cristo, l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Scesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso, era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di domenica 2 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore pomeridiane saranno possibili soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti, soprattutto nelle aree interne, senza precipitazioni di rilievo. Temperature. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie sul settore nord-occidentale della Sardegna, mentre saranno in generale diminuzione sul resto dell'isola. Venti. I venti saranno deboli e prevalentemente provenienti dai quadranti nord-occidentali. Lungo le coste assumeranno un regime di brezza durante le ore diurne, mentre nelle ore notturne saranno possibili condizioni di calma o vento molto debole. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. In sintesi, quella di domenica sarà una giornata ideale per trascorrere qualche ora all'aperto o al mare, con tanto sole, temperature in lieve calo e venti deboli. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo

0: disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
3: La tua Summer is Magic è solo qui sulla nostra antenna nazionale preferita. Ciao, sono Simone Papini dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Leroy24orenews.it. Se ci stai guardando a livello televisivo, ringraziamo gli amici e i colleghi da Roma, quindi a livello fonico audio è tutto pronto. Viral Chart, Global Chart, perché le classifiche e la musica si aggiorna anche in tempo reale. Anche in questo primo semestre del 2026 ci avete premiati in circuito. Viral Chart, Summer Chart, quindi Global Chart, Tempo Zero Selecta è ancora uno dei pezzi musicali, ancora uno dei programmi più ascoltati in circuito dei format del brand di Tempo Zero. Grazie veramente di cuore. Amici radioascoltatori, tante novità in questo primo weekend del mese di agosto, rigorosamente in onda in syndication, e allora andiamo a scoprire chi c'è dalla posizione numero 20 alla posizione numero 17. Incontreremo anzitutto in discesa Achille Laura alla 20, Annalisa in posizione numero 19 in discesa. La nuova entrata è Glamos For You alla posizione numero 17, e allora iniziamo immediatamente.

Neri al Summer Funk. Francesco Gabbani tornato in questa estate lovente 2026. Posizione numero 17, scivoliamo insieme salendo in alto dalla 16 alla 14. Alla 16 c'è Malmeda, alla 15 invece Rosa Chimica all'indiscesa. Samuel J alla posizione

Un saluto a tutti coloro che si stanno spostando in questo primo weekend del mese di agosto. Vi ricordiamo di continuare a rimanere incollati alla nostra emittente radio televisiva preferita per rimanere aggiornati su ciò che accade in Italia e nel mondo, e ovviamente nelle strade, autostrade e superstrade e strade italiane con la nostra viabilità. Mi raccomando, grazie a tutti coloro che stanno inviando messaggi, grazie per le vostre istantanee. Un saluto particolare a tutti coloro che non si sposteranno per causa, forza maggiore o per scelta. Come ogni periodo estivo, comunque sia, 24 ore su 24 ci siamo noi a tenervi compagnia con i nostri programmi intrattenimenti innovativi, sempre in onda, in diretta. Dalle 13 alle 11 incontriamo alla 13 Petit Petit con a me Michele Bravi, alla 12 tu, lei, lui. Gemelli diversi scivolano poi alla 11. Questa è la posizione numero 13.

0: la voce, il ritmo, quello dei Gemelli Diversi, tornati anche loro in questa estate torrida 2026. Grazie veramente di cuore, amici radioascoltatori, per sceglierci sempre, settimanalmente, ovunque e comunque anche in versione podcast Reloaded.
1: Sapore d'estate sale.
0: Ci prendiamo la nostra primissima pausa. Vi anticipo che nella top 10 avremo delle nuove entrate. Non posso dirvi di più, perché bisogna rimanere sempre qua incollati. E allora, fermi lì col ventilatore, l'aria condizionata, al casa, al mare, in città, al lavoro, ovunque voi siate. Ci sentiamo tra pochissimo, linea alla regia.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

al mio paese, il pezzo musicale è veramente una delle regine di questa estate 2026. Ben trovati dopo la pausa pubblicitaria. Simone Papini a tenervi compagnia. Ragazzi, alla posizione numero 9 abbiamo già la prima nuova entrata.

Dandy Alborosie dal 2022, Estate Torrida anche quella. Questa estate tornano dopo Mandala Mandala, tornano con il loro nuovo singolo e si posizionano alla 9, la prima nuova entrata già in salita. Saliamo insieme alla posizione numero 8, dove c'è Madame.

Migliaia di messaggi che stanno arrivando, grazie veramente di cuore amici radioascoltatori per continuare a tenerci compagnia, perché senza di voi insomma noi non ci saremmo, questo è un dato di fatto assolutamente. Vira al

saliamo insieme alla posizione numero 5 e la posizione numero 4. Alla 5 c'è la seconda nuova entrata, loro sono veramente ovunque nei Real. Parliamo di Rovazzi, Nino D'Angelo, Arisa, La Costiera Amalfitana. Posizione numero 4 c'è Cioffi, la terza nuova entrata con Carmela. Uno dei pezzi musicali più passati in radio. E allora saliamo immediatamente

0: Carmela Cioffi per le spiagge, le radio, veramente pezzi musicali sempre più caldi. Questa è la terza nuova entrata.
1: Non capisco più niente perché.
0: Carmela, mi fa impazzire questo pezzo musicale, ve lo dico. Andiamo direttamente sul podio, dove incontriamo la quarta nuova entrata in salita, anch'essa Trigo, Herman Meda.
1: Non capisco più niente.
0: Irrecuperabile. Alla posizione numero 2 abbiamo delle conferme: Angelina Mango, Marco Mengoni. Alla posizione numero 1, la solita Noemi. E allora iniziamo a salire sul podio. Avete preso le scarpe da trekking? E allora noi ci saliamo ben volentieri.
1: Non capisco più niente perché.
0: Saliamo insieme alla posizione numero 3, la quarta nuova entrata in salita sul podio.

0: The Summer is Magic, Noemi alla posizione numero 1, i grandissimi Angelina Mango, Marco Mengoni alla posizione numero 2, Cioffi alla 3, la quarta e ultima nuova entrata in top 10 in Viral Chart, Global Chart, perché le classifiche si aggiornano in tempo reale anche d'estate, sempre. Amici radioascoltatori, siamo prontissimi dopo la pausa per muovere le teste, cambio la regia, i nostri DJs fonici in Dance Chart, Global Chart, e allora rimanete frizzati così, a tra pochissimo dopo lo spot.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Bentrovati dopo la pausa, amici radioascoltatori, è il momento della Dance Chart Global Chart, i pezzi musicali più streamati, mixati e remixati negli ultimi 7 giorni e ovviamente le Future Power Select, tutti i pezzi musicali che ci stanno facendo muovere la testa e cantare in questa estate. Le Future Power Select che dovranno attendere un po' perché è il momento appunto di Dance Chart Global Chart, la top 5, quindi per andare a scoprirla tutta nuova, già ve lo dico. Dalla posizione numero 2 alla 5 c'è Lucenzo con il suo Limoncello. Alla posizione numero 4 c'è Jaiko con Oh Mami Blue, versione 2026 by Summer. La prima nuova entrata c'è John Balvin, seconda nuova entrata sul podio con Godzilla. C'è Madonna inchiodata alla posizione numero 2. Banfi alla 1, Lady Laura. E allora siamo prontissimi a muovere le teste. Viral Chart, Dance Charts, posizione numero 5.

Lady Laura. Oh yes, continuiamo a muovere le teste, perché tra i pezzi musicali in anteprima c'è Cornetto DJ Vibra Pura Punta Apca. Viral Chart.

Future Summer Dance Selecta. Possiamo dire questa cosa? Buon primo weekend del mese di agosto, rigorosamente in onda in diretta. Abbiamo assistito insieme, amici radioascoltatori, alla Viral Chart, Global Chart, Top 20, Top 10 e la Top 5 della Dance Chart, perché anche d'estate le classifiche si aggiornano sempre in tempo reale. Viral Chart, Global Chart, dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it, poi a Roma. Grazie per averci tenuto compagnia, come sempre, come tutti i programmi, che vale per tutti i programmi di Tempo Zero tra 60 secondi in podcast. Grazie ai nostri veramente grandi, veramente unici, veramente colleghi dell'emittente in syndication, Tempo Zero Selecta, Viral

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 avanti Cristo, l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Sciesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso. Era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di domenica 2 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore pomeridiane saranno possibili soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti, soprattutto nelle aree interne, senza precipitazioni di rilievo. Temperature. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie sul settore nord-occidentale della Sardegna, mentre saranno in generale diminuzione sul resto dell'isola. Venti. I venti saranno deboli e prevalentemente provenienti dai quadranti nord-occidentali. Lungo le coste assumeranno un regime di brezza durante le ore diurne, mentre nelle ore notturne saranno possibili condizioni di calma o vento molto debole. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. In sintesi, quella di domenica sarà una giornata ideale per trascorrere qualche ora all'aperto o al mare, con tanto sole, temperature in lieve calo e venti deboli. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di Icnos, la Sardegna in diretta.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

Altra giornata molto soleggiata, ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è. Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 avanti Cristo, l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la seconda guerra punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Scesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso, era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

3. E allora stai qui con noi perché noi suoniamo il sound che esce in questo momento, lo selezioniamo in base a dei criteri molto ma molto precisi, ossia che sia buona musica. E allora stai con noi, ti portiamo nel fresco, ti facciamo stare bene, ti facciamo vivere alla grande, perché questa è MP Trend con tutti quelli di Riviera Trend.

0: Musica italiana su MP Trend, vi portiamo un singolo nuovissimo che sicuramente non avete mai ascoltato, è appena uscito, lui si chiama Demo, un progetto nuovissimo e semplicemente parla di una bella ragazza e la chiama Hey Baby.
1: MP Trend.

0: Allora, noi manteniamo le promesse, quindi allora qualche secondo di pausa e torniamo con MP Trend. Rimani qui.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Come una pozione devi unire vari elementi chimici e poi chissà cosa verrà fuori. Ci ha provato Martin Garrix con la voce di Bono, U2, Fireflies.
1: MP3.

0: Tra poco si continua con MP Trend e vedrai, si continua a stare molto bene. A tra poco.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend!
3: Riviera Trend.
4: Andiamo a salvare il mondo.

0: Happy Trend si ferma qui perché i 60 minuti a nostra disposizione sono terminati. Torniamo prossimo weekend, torniamo sempre con il sound nuovo. Ovunque voi siete, noi vi raggiungiamo, naturalmente se vi collegate con le radio Trend Italia, come quella che stai ascoltando adesso. L'abbraccio extra large da Andrea T.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di domenica 2 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore pomeridiane saranno possibili soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti, soprattutto nelle aree interne, senza precipitazioni di rilievo. Temperature. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie sul settore nord-occidentale della Sardegna, mentre saranno in generale diminuzione sul resto dell'isola. Venti. I venti saranno deboli e prevalentemente provenienti dai quadranti nord-occidentali. Lungo le coste assumeranno un regime di brezza durante le ore diurne, mentre nelle ore notturne saranno possibili condizioni di calma o vento molto debole. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. In sintesi, quella di domenica sarà una giornata ideale per trascorrere qualche ora all'aperto o al mare, con tanto sole, temperature in lieve calo e venti deboli. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud. Caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della protezione civile.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di domenica 2 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore pomeridiane saranno possibili soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti, soprattutto nelle aree interne, senza precipitazioni di rilievo. Temperature. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie sul settore nord-occidentale della Sardegna, mentre saranno in generale diminuzione sul resto dell'isola. Venti. I venti saranno deboli e prevalentemente provenienti dai quadranti nord-occidentali. Lungo le coste assumeranno un regime di brezza durante le ore diurne, mentre nelle ore notturne saranno possibili condizioni di calma o vento molto debole. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. In sintesi, quella di domenica sarà una giornata ideale per trascorrere qualche ora all'aperto o al mare, con tanto sole, temperature in lieve calo e venti deboli. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile,

Far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
2: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
4: From disco and new disco.
5: From disco and new disco.
6: Okay.

0: from disco and new disco.
1: This is my music.
2: Sarah DJ.
3: Vroom, vroom, vroom. I motore che ruggisce. Vroom, vroom, vroom. Per strada fa così. Vroom, vroom, vroom. La macchina che...
4: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Das Omen.
6: Stio, senti anche tu quello che sento io?
7: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
6: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
2: Exclusive. The world's best DJs. Best electronic music from around the world. You're listening to House Club Set Radio.
3: There's things I haven't told you. I go out late at night. But if I was to tell you, you'd see my different side. There's things

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.